0: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Sono le 3:03.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Questione di fede.
0: Radio Padova Italia. Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando
0: Radio Padova.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova per incidente code tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Traffico incoronato anche sul tratto Venezia-Padova della 4 tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Attenzione, in questo stesso tratto viene segnalato un veicolo fermo. E sempre in direzione Trieste, incoronamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il bivio per la A27. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Francesca Michielina, Radio Padova, Ritmo Italiano, Strega Comanda. Se Strega Comanda colore, in questo caso Strega Comanda butta via le chiavi del carcere e lasciali lì a marcire. Questi autori di crimini così odiosi, quando insomma si rivolgono verso le persone anziane. Suo figlio sta morendo, servono 40.000 euro, truffa consumata, ma un'ora dopo fortunatamente arrivano le manette. A Rovigo un finto medico ha contattato una donna di 85 anni dandole la drammatica notizia. La vittima ha consegnato al complice, ventenne, tutti i gioielli che aveva in casa. La squadra mobile però in stazione a Padova con una certa preparazione l'ha catturato prima della fuga. Insomma, alle persone anziane siamo soliti fare una raccomandazione: se arrivano chiamate di questo tipo interrompete subito la comunicazione, se siete in ansia chiamate i vostri cari per accertarsi del loro stato di salute, o meglio ancora le forze dell'ordine che, come è successo poi in questo caso, vi sapranno ascoltare. Finge di essere sordomuta e truffa i clienti del Megastore, che è un'altra delle truffe che abbiamo registrato negli ultimi giorni, oltre a quella dei 55 euro chiesti in prestito a una signora con un pegno di un anello di finto oro dalle parti di Carmignano di Brenta. Ebbene, finge di essere sordomuta e truffa i clienti del Megastore, incastrata dall'agente però in borghese. È accaduto venerdì scorso durante un servizio specifico. La polizia locale a Cittadella, nei pressi di un centro commerciale, hanno bloccato 3 individui, 2 uomini e una donna, che ora dovranno rispondere all'autorità giudiziaria di quanto naturalmente è accaduto.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Radio Padova Meteo.
8: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Padova da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un lunedì 31 agosto con tempo per lo più asciutto ed assolato sul Triveneto, fatta eccezione per locali disturbi, si attiveranno sui rilievi alpini orientali nel tardo pomeriggio sera e si tratta di isolati rovesci anche a sfondo, temporalesco ma per lo più di breve durata. Il tutto con clima ancora caldo, continuerà a farsi sentire in giornata con punte massime oltre le medie del periodo, prossime 32-33 gradi. Per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate gli articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web.
9: Su Radio Padova, la disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Gaia con la Bossa Nostra qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, i ritmi Sud America, dalle parti di, della Bassa Mantovana, di Salina, dove è originario, di dove è originario il papà, che poi si è trasferito a Londra e lì ha conosciuto la mamma di Gaia, lei sudamericana, insomma, e ha trasmesso questa grande passione per la musica. Ci stiamo avvicinando alle 9 del mattino, vi ricordo che oggi, anche nei prossimi giorni, ci faremo compagnia fino alle 11, quindi rimanete con noi. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000.
1: Ritmo italiano.

0: Un classico immancabile nelle sue esibizioni dal vivo. Stiamo parlando di Un colpo all'anima di Ligabue. Tra poco invece le ultime notizie, rimanete con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu stia viaggiando con...

0: Radio Padova News.
1: Ancora senza esito le ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria di ieri notte in un rave nel nord della Svizzera, uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni. USA-Iran dopo un mese di stop, si riaccendono le ostilità, gli USA colpiscono postazioni sull'isola di Larak, i Pasdaran rispondono con il lancio di missili verso basi americane in Giordania. Sale ancora, 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi, il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano, trovato ucciso a colpi di fucile nella sua auto, Raffaele Afeltra, 69 anni, boss affiliato all'omonima cosca di Pimonte. Pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmine Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3 set la slovena Erjavec. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:01.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
8: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, non è la prima volta che cantano insieme, era già successo un paio di anni fa, forse di più, e sono tornati però quest'estate con Canto d'Amore, canzone che abbiamo incontrato in questa nostra parte di mattinata insieme, visto che staremo insieme oggi e per tutta la settimana fino alle 11 del mattino. Come state? Io mi vergogno un po' perché stamattina sento un po' di dolore alle gambe e alle braccia dopo poche decine di vasche di nuoto in piscina, e invece dovrei complimentarmi con chi, e lo faccio subito, ha fatto il record di bracciate solidali per la 18esima 24 ore del donatore, accaduto nel veronese, la staffetta nuoto organizzata dai donatori di sangue di Fidas Verona in collaborazione con Fidas Nazionale e Fidas Veneto. Dalle 16, pensate, di sabato scorso fino alle 16 di ieri, domenica 30 agosto, 24 ore non stop, ben 379 nuotatori provenienti da Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Campania si sono alternati ogni 15 minuti nella vasca olimpionica delle Terme di Giunone di Caldiero, per ricordare che il bisogno di plasma e di sangue non si interrompe mai, nemmeno d'estate naturalmente. In questa 18esima edizione della staffetta i partecipanti, pensate, hanno percorso ben 3.840 vasche per un totale di 192 chilometri.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, lunedì 31 agosto 2026. Ariete, la luna nel segno, vicino a Saturno e Nettuno, dovrebbe rendervi meno irruenti, in particolare nelle relazioni affettive che ultimamente possono avervi causato qualche difficoltà. Siate riflessivi con i voto 7. Toro, le vostre idee, grazie al supporto di Mercurio e Marte, si stanno rivelando risolutive. Bene il lavoro, costruttivo il dialogo amoroso e voto 8. Gemelli, a sostenervi oggi avrete anche la luna che potrà esservi d'aiuto, se lo vorrete, a chiarire le vostre intenzioni così da pacificare l'attuale turbolento clima lavorativo. E voto 7. Cancro, la ripartenza dopo il weekend non avrà eccessivi problemi, più impegnativo sarà invece cercare di occuparvi delle incombenze domestiche, oggi anche a causa della luna in quadratura. E voto 7. Leone, una bella e vivace luna vi renderà attivi nell'ambiente di lavoro e collaborativi in famiglia, quindi il vostro voto è 8. Vergine, le prospettive per il futuro sono buone grazie ai progetti che Mercurio nel segno vi invita a perseguire e non solo in ambito lavorativo. Insomma, continuate così con il voto 7+. Bilancia, le agevolazioni favorite da Giove positivo e da Venere nel segno rappresentano uno stimolo interessante. Tuttavia, ad ostacolarvi ci sono alcune stelle che nel lungo termine potrebbero fare la differenza. Siate cauti e riflessivi, voto 8, meno. Scorpione, la situazione professionale vi vede soddisfatti, così come la vita affettiva. Insomma, giornata ok, vi meritate un bel 8. Sagittario, cercate di utilizzare al meglio l'aiuto della luna che dal segno amico dell'Ariete vi invita ad essere selettivi, cercando di agire in modo mirato, al fine di non disperdere energie soprattutto mentali. In amore vincerà la passione e voto 7+. Capricorno, Marte, Venere e Luna dal loro aspetto disarmonico sembrano voler mettervi in difficoltà soprattutto nelle relazioni sentimentali, ma oggi, nonostante il supporto di Mercurio positivo, potrebbe non essere facile farvi comprendere anche nell'ambiente lavorativo. Voto 7, meno. Acquario, il vostro mese termina con le interessanti intuizioni della luna amica, buone per organizzare gli impegni dei prossimi giorni, quindi voto 8. Pesci, la dissonanza di Mercurio ancora per qualche tempo vi costringe ad essere accorti nella gestione del lavoro e anche a fare un po' di economia, ma vi rifarete nel tempo con il voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Padova Meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Padova da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un lunedì 31 agosto con tempo per lo più asciutto ed assolato sul Triveneto, fatta eccezione per locali disturbi, si attiveranno sui rilievi alpini orientali nel tardo pomeriggio sera e si tratta di isolati rovesci anche a sfondo, temporalesco ma per lo più di breve durata. Il tutto con clima ancora caldo, continuerà a farsi sentire in giornata con punte massime oltre le medie del periodo, prossime 32-33 gradi. Per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo oppure consultate gli articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web.

siamo d'accordo. 11:30 Radio Padova, e adesso vi raccontiamo una storia che ha dell'incredibile. Siamo a Belluno perché un senza fissa dimora, un clochard iracheno, si chiama Haider, l'altro giorno ha cominciato a distribuire soldi in giro per la città, praticamente banconote da 50 euro prese da una valigetta dal contenuto misterioso. C'è stato subito l'intervento della polizia perché alcuni passanti hanno avvisato le forze dell'ordine. Gli agenti sono intervenuti e hanno recuperato 80 banconote, tutte da 50 euro autentiche, per un totale di 4.000 euro. Continua ad essere un mistero perché l'uomo non parla e non ha potuto spiegare l'origine della valigetta, e nessuno ha reclamato il denaro, e la somma è stata affidata nel frattempo al comune. Dove abbia trovato questa valigetta con questi soldi autentici non si sa, ma la cosa che ha fatto così sorprendere tutti quanti, che ad un certo momento lui ha cominciato a distribuire soldi, a metterli anche per terra, e molte persone che sono passate hanno riconosciuto che erano soldi autentici, li hanno presi e poi se ne sono andati. Insomma, è il mistero che ancora non è stato risolto a Belluno. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, ritmo italiano, c'è la nostra musica anche con Raff, e questa è Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: Radio Padova.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scoprirà.
0: Canzoni che amerà.

fare certe cavolate nella vita bisogna essere bravi e ci vuole una laurea. Coez, Radio Padova, 11:44. Buona mattinata, benvenuti. Questa estate che va avanti, temperature sopra i 30 gradi.

0: La piaga Businessman a Radio Padova alle 11.56 e tra poco le ultime notizie.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112 e è accaduto a Roma. La donna, 50 anni, è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Il minorenne è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Giunti a Lavana, la compagna di Alessandro Di Battista e i medici del Gemelli che dovranno valutare se le sue condizioni consentano il trasferimento in Italia. Colto da un malore lo scorso venerdì, Di Battista, in condizioni serie, ma è vigile. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, lo evidenzia Il Sole 24 Ore, aumenti superiori al 45% per caffè, olio extravergine e pomodori. Lecce, Roma e Atalanta Bologna completano stasera la seconda giornata di Serie A. Ieri il KO interno del Napoli battuto dal Como, mentre l'Inter campione d'Italia si è imposta 1-0 a Cagliari con gol di Çalhanoğlu. Parola a Cristian Chivu.
2: Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi vai un po' in confusione, con un finale magari a cardiopalma che siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11:59.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Questa è Radio Padova.

Radio Padova, mezzogiorno e 4 minuti, aprire un'altra ora insieme, mentre adesso è arrivato il momento di scoprire una canzone nuova. Alfa e Gigi D'Alessio insieme cantano Genova e Napoli.

Max Gazzè, Car Brave, Cristo di Rio su Radio Padova. Rido perché un mio amico l'altro giorno ha portato a casa la macchina tipo alle 3 del pomeriggio e alle 7 del pomeriggio macchina nuova, ha già preso la grandine. E mi diceva praticamente l'unico Cristo che non era all'appello praticamente era quello di Rio alla fine, ma insomma si sta, ma devo dire che in effetti insomma la grandine in questo periodo qui in Veneto sta causando veramente grossi problemi. Questo periodo intendo da qui agli ultimi 3-4 anni, perché prima sì c'erano le grandinate, ma non così frequenti, non creavano così grossi problemi. Insomma, anche questa volta c'è stato veramente un bel po' di sguidi da questo punto di vista. Insomma, un abbraccio a tutte le persone che sono state colpite dalla grandine, non solo per le automobili, ma per l'agricoltura e tutte le attività all'aria aperta. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova. Tempo di scoprire musica nuova con Giorgia, tra le luci.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Partiamo dal tratto Venezia-Trieste della 4, dove si rallenta a causa di un mezzo in panne tra il bivio per la 28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Sulla carreggiata opposta code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Segnaliamo fuori competenza sulla A22 Brennero-Modena di competenza di Autobrennero, lunghe code per incidente tra Verona Nord e Alavio in direzione Zione Venezia. Sulla carreggiata opposta code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Segnaliamo fuori competenza sulla

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Sei tu la mia città.
1: Sei tu la mia città.
0: Negramaro, Radio Padova, 13:33. Adesso parliamo di Elisa, che porta il verde a Milano con un progetto che si chiama Plantasia. Si tratterà di un parco sonoro di circa 40.000 metri quadrati nell'ex cava di Via Quarenghi. È un progetto di riqualificazione che dimostra l'interesse importante, per quanto riguarda la cantante, per la natura, con cui prova a vivere, dice lei, in comunione al meglio anche una volta scesa dal parco. Insomma, sta cercando di riqualificare quest'area che è molto importante per Milano. Elisa ha sempre cercato di promuovere iniziative per migliorare il verde urbano, un impegno concreto che tra l'altro si arricchisce anche di questo nuovo capitolo. Insomma, ci sarà da fare, dice lei, da qui ai prossimi mesi, ma sicuramente poi arriveranno anche le soddisfazioni. Una delle canzoni più importanti per quanto riguarda invece la carriera di Elisa si intitola Luce, tramonti a nord-est.

0: Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, notte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
1: Con un canto d'amore che mi dedicherà, aspettandomi un fiore, ma con questo dolore. Radio Padova.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

sono tutti i colori della mia vita. Zucchero su Radio Padova. Ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Ancora una volta ben trovati, buon pomeriggio a tutti, anche con Rosa Chemica.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

10 su Radio Padova, 3 minuti dopo le 14. Buon pomeriggio. La nostra musica adesso continua con 3 canzoni in fila. Subito Cucumari di Napoleone.

Richiami a They Don't Care About Us di Michael Jackson su Radio Padova. Volevo capire, Madame Marrakesh, 14:13 minuti, abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. C'è più musica qui da noi, adesso anche la nuova di Saif, Parlar d'amore.

0: Radio Padova, la numero uno della musica nuova.
1: Scopriamo i Santi, la canzone si intitola Messico.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Mostra dei Mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Non sono giunte in redazione segnalazioni di disagi, gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre a partire dalle 21.30 di domani, martedì 1 settembre, fino alle 5.30 non sono giunte in redazione segnalazioni di disagi, gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre a partire dalle 21.30 di domani, martedì 1 settembre fino alle 5.30 del giorno successivo, verrà chiuso lo svincolo di entrata.

Fisio su Radio Padova alle 14.28 con questa canzone. Nel 2004 è partita la sua carriera, poi si è bloccato, ultimamente però sta ritornando con una serie di live. Ha dichiarato: mi è ritornata la voglia di suonare e di cantare, e speriamo che gli torni la voglia anche di produrre musica nuova. A proposito di nuovi successi, Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nel

Padova. Suona le canzoni che ami. No!

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando? Radio Padova.

Il ritmo dell'estate, Fabio Rovazzi e Risa, Nino D'Angelo su Radio Padova, la costiera Amalfitana. 10 minuti e saranno le 15. Ci arriviamo anche grazie a Noemi. Stare con

0: Pesce, cattive abitudini a Radio Padova, 4 minuti e saranno le 15. Vi saluto, ciao a tutti da Luca Lazzari, tra poco Maurizio Modica.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova News.
1: Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Nella sparatoria è rimasta uccisa Maria Spinelli, 22 anni, e ferite altre 5 persone. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione a Ceuta è tutt'altro che migliorata. E in risposta all'azione italiana, il governo spagnolo ha simmetricamente prorogato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari americane in Giordania ed Emirati Arabi. Intanto Trump torna ad attaccare gli alleati. Riceviamo molto poco aiuto dai paesi che aiutiamo, ha detto il presidente americano parlando della NATO. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 14 e 58 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Quello è Anna Tatangelo su Radio Padova Ritmo Italiano. Da un minuto abbiamo piacevolmente superato le 3 di questa ultima giornata del mese di agosto. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica, insieme arriveremo fino alle 20 e cominciamo dalle 3 canzoni in fila, la prima di Dolce Nera.
1: Tre canzoni in fila.

L'ultima delle tre canzoni in fila di Raf, Eclissi Totale su Radio Padova, Ritmo Italiano, 15 e 11 minuti. Buon pomeriggio, sentiamo Malika Ayan e questa che si intitola Una Possibilità.

La musica della tua estate suona su Radio Padova. Uelo e Anna Tatangelo. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Francesca Michelin.
1: Il mio corpo bianco, luna straiato, il mio cuore argento, filo spinato. Il mio sole colore, nessuna domanda. Sono strega, strega comanda.
0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, canto d'amore su Radio Padova, Ritmo Italiano. È appena iniziata la settimana che ci consegnerà la mostra del cinema di Venezia, da dopodomani, dal 2 di settembre. Oltre 80 appuntamenti allo spazio Regione del Veneto, e il 9 settembre in particolare c'è il confronto tra le regioni sul cinema, e c'è molto Veneto a questa edizione numero 83 della mostra del cinema di Venezia, in programma appunto al Lido dal 2 al 12 settembre. Il fulcro delle iniziative sarà lo spazio regionale, dove Regione e Veneto Film Commission organizzeranno più di 80 appuntamenti, non pochi, tra proiezioni, conferenze stampa, presentazioni, premiazioni e soprattutto incontri rivolti anche alle scuole. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, Pinguini Tattici Nucleari, e questa che si intitola Sorry, scusa, lo siento.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Vamo a toccar il cielo.
0: Radio Padova The Beat.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
5: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
4: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. La riforma della legge elettorale scade domani in Senato. Il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione, l'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto il 9 settembre con voto finale il 15. Prosegue lo scontro tra Italia e Spagna. Il governo oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid, decisione presa dopo i fatti di Ceuta. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Francesca Michelin con Strega Comanda nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, pomeriggio di inizio settimana, 16 e 5 minuti, ora le tre canzoni in fila, una via l'altra, la prima è di Cioffi, si intitola Carmela.
1: Tre canzoni in fila.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Padova.
1: Tre canzoni in fila.
2: Sognavo per noi una vita come tante.

Businessman, dito nella piaga, e così mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila su Radio Padova Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, sentiamo assieme Fra Quintale, questa si intitola

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra

0: chiuso per attività di manutenzione lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

La città degli angeli, Achille Lauro, con il nostro buon pomeriggio su Radio Padova Ritmo Italiano. Beh, un po' di pagina sportiva, ma soprattutto su quanto sta accadendo mentre vi parlo. Volley, campionati europei, siamo così ai play-off, praticamente gli ottavi di finale, ci si gioca l'accesso ai quarti di finale. Parlo delle fanciulle, campionati europei donne, play-off. In campo le azzurre di Velasco hanno già vinto il primo set praticamente in meno di mezz'ora contro la Bulgaria. Staremo un po' a vedere, vi aggiornerò poi verso il finale di partita. Salda Vinci ora, questa è la nuova Fuga d'amore. Tu per me.

0: ti piace questa musica?
1: Per tutta la vita, voglio fare la trap, fare concerti, girare le città, sei cansato di gascere.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Siamo saliti su fino a volare e non c'è modo giusto di cadere.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: No, non si fa mamma, non mamma dentro una lenzuola.
0: Radio Padova Generazione Z.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
10: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
11: Radio Padova Meteo.
12: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile in pianura, qualche acquazzone temporale invece impegnerà i settori montuosi del Triveneto, in particolare Alto Adige, Cadore, Dolomiti e Carnia. Fenomeni invece assenti in pianura, con clima caldo, massime oltre i 31-32 gradi sul basso Veneto. Anche martedì situazione simile, con qualche annuvolamento irregolare in più al mattino tra prealpi e pianure, e tra pomeriggio e sera ancora qualche locale temporale sui rilievi montuosi. Le temperature si manterranno sopra le medie del periodo per tutta questa prima parte di settembre. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Ogni giorno su Radio Padova
14: ci sono le bellissime,
13: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

canzone decisamente gradevole, questa di Biagio Antonacci, Convivendo, di svariati anni fa su Radio Padova. Ritmo Italiano a 7 minuti dalle 17 e dall'appuntamento con la nostra redazione per le ultime notizie. Amore è Elisa.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno, si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Alle 20.45 Atalanta-Bologna, ma si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma. Parola Giampiero Gasperini.
2: L'Insigne che va a giocare in uno stadio pieno, con entusiasmo, con una squadra che ha vinto fuori in trasferta, quindi col morale molto alto per l'inizio del campionato che ha fatto, perché le partite di Serie A sono tutte molto difficili, che comunque complicate e difficili, e per di più è anche un po' nascosta da queste situazioni di mercato ormai che si chiudono martedì.
1: Tennis, colpo di scena a New York, Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open battuto dall'argentino Navone, condizionato da un malore nel corso del quarto set. Il problema è serio, ha detto, devo capire cos'ho. Oggi esordio per tre italiani, Arnaldi, Darderi e Berrettini, interrotto per due volte per pioggia il match di Federico Cina. Basket, l'Italia affronta alle 19.30 a Pesaro la Serbia della Stella di Denver nell'NBA Nikola Jokic, nella seconda gara della seconda fase delle qualificazioni mondiali. Entrambe le squadre sono appaiate a pari punti al secondo posto del girone. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e 3 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova.
7: Questa
6: è Radio Padova.

0: Che voce straordinaria quella di Antonella Ruggero con Mattia Bazzara al suo tempo. Era Ti sento, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, 17:07 minuti con Maurizio Modica fino alle 20. Ancora una volta a voi, buon pomeriggio. Sentiamo Marracash con Federica Abbate. Niente canzoni d'amore.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

chiama Madame su Radio Padova Ritmo Italiano. Vi riporto un aggiornamento che riguarda il campionato europeo di pallavolo al femminile. Beh, le nostre fanciulle hanno match point, praticamente la partita è durata davvero poco, un'ora scarsa, per un 3-0 netto sulla Bulgaria. Le ragazze Little Volley affronteranno poi ai quarti di finale la vincente tra Repubblica Ceca e Svezia. Ora Annalisa con Ercomi.

0: Nuova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Inoltre sulla tangenziale di Mestre sono possibili disagi per un mezzo in avaria tra Mirano Dolo e Mira Oriago in direzione Trieste. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera 31 agosto fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle ore 21.30 di domani martedì 1 settembre alle ore 5.30 del mattino successivo, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

0: sa di te.
1: Cioffi con Noemi, farfalle nello stomaco su Radio Padova, Ritmo Italiano. A proposito di stomaco, chissà, ieri Novak Djokovic cosa ha avuto, praticamente di tutto, poverino. Parliamo per un attimo di US Open. Novak Djokovic eliminato all'esordio, la prima volta tra altre cose che accade in uno slam negli ultimi 20 anni, dal 2006. Del resto lui ha avuto sensazioni terribili, è stato male, non gli è mancato niente, mal di schiena, crampi, nausea, di tutto. Ma parliamo invece dei nostri azzurri. Intanto Cina dovrà completare il suo incontro di primo turno, interrotto due volte nella giornata di ieri, e poi altri italiani in campo: Arnaldi dalle 19, poi Darderi, anche Berrettini in un bel incontro con Stan Wawrinka, mentre al femminile nel suo primo turno giocherà Cocciaretto intorno alle 23 contro la ceca Siniakova. Staremo un po' a vedere come andrà. Certo è che per due settimane gli appassionati di tennis vivranno con il fuso orario di New York. Ermal Meta nei prossimi minuti, calma metafisica.

0: La musica della tua estate suona su Radio Padova. Pinguini tattici nucleari.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
0: Giovanotti.

0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
7: Oi, oi.
6: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Radio Padova News.
1: Sarebbero stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre e madre della loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È accaduto a Piacenza e il suo contratto sarebbe scaduto oggi. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha detto il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. È salito ad oltre 900 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal. Quelle disperse sono adesso oltre 4.200, di cui 592 stranieri. Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore, pubblicitario. Si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è soprattutto legato a Gulp e Super Gulp, programmi iconici della televisione anni 70. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 in punto.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Beh, un classico che è sempre un piacere da riascoltare. Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu, su Radio Padova, Ritmo Italiano, 18:06. Buon pomeriggio, siete con Maurizio Modica, così sino alle 20. Ora Coez, ci vuole una laurea. Le mani

piglia io, però anche no. J-Ax su Radio Padova, Ritmo Italiano, con la speranza che tutto per voi stia procedendo piuttosto bene in questa giornata di inizio settimana. L'eleganza di Napoleone, questa è Cucuma.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: ehi Google, suona Radio Padova.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano. Nella stessa direzione si viaggia inoltre lentamente per lo stesso motivo sulla tangenziale di Mestre, tra rotatoria Miranese e Marghera. Per lavori notturni, dalle 22 di questa sera, 31 agosto, fino alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova, chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle ore 21:30 di domani, martedì 1 settembre, alle ore 5:30 del mattino successivo, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
0: Gli amici. Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Gli amici di sempre, gli abbracci.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Questa è Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che